0: Perfetto, e buona giornata, Emilio, sì.
1: Ciao.
0: That's 3-1.
1: Yeah.
0: We're on scene.